senza della giusta d'ore, je ne presso che fare, je ne presso che vore, c'è la tua, la ti la tua. La spinage o la bouchon, si grette Portobello, si racchi spacchetto, c'è la tua, la ti la tua.